sappi che scio erano Michele e per te un befas lieva mai. Gli ho in te due ne niente. Orral scio, sarà.